0: piace, ma voi
1: lascia fare.
0: Ma io
1: lascia dire.
0: Ohimè, che ho da fare? Ohimè, che ho da fare? Restare.